0: mo gbadura ororo oba ma wa ori olusu agota ninu ageju ani ninu oko oni dafidi je awon egbon re ni won to siwaju woli lati fi ororo oba yan won sugbon oh woli olorun samueli ohun lo se awari pe ororo oba ta seto dafidi ohun la seto e fun enikan ri mi gbo nipa oro woli lone loruko jesu ti nasareti ororo oba tire ororo director ororo to fi di olola ororo ogo o ma se awari e
1: amen
0: in the name of Jesus.

Kainde Christiana, good news. E se o iya evangelist e ka le o Olarinwaju Miki omo ibile lati apata ganga. Afa abanise e ka bo sori eto Adebayo Timileyin Timoni. Olarinwaju Miki omo ibile eyin tun ma n ba wa pin daada e ni pin yin ken.